sono tutti morti, ma la speranza no. La speranza sorge dal fiore che nasce delle tue lacrime e non muore mai.